Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei si è andata per le spiagge e io sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti

passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro, il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno gnaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.